0: shit. The gangsta, gangsta, gangsta. Yeah, yeah, the gangsta. Feel me?
1: Jazzy Jeff.
2: Philadelphia.